dame di nuovo un spirito restituito. O Signor, non me abbastese vostra parte, ni restituire.